Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man, ho un'olinga,
0: cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, è un legging.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

sputi fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 8. Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
4: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
3: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
5: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
3: Tredicesima notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta, Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman, in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro, tra le ipotesi un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea. 3 di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germ potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
3: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Ilaria, Flaviano, Mattia, Sara ed Eva del liceo classico Ancomarzio di Ostia, Roma, e parleremo della mafia in politica, corruzione e infiltrazione. Scopriremo insieme il pensiero di Falcone e l'origine della mafia. La mafia ancora oggi condiziona la società, la politica e l'economia, usando corruzione e favoritismi. Ma grazie a patti e accordi, come la trattativa Stato-mafia, lo Stato italiano sta lentamente allontanando l'infiltrazione della mafia nella politica. Ma cos'è la trattativa Stato-mafia e quale scopo ha?
5: Come riportato da Archivio Antimafia e Wikipedia, la trattativa Stato-mafia è stata una negoziazione svolta a più riprese tra esponenti delle istituzioni italiane e rappresentanti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra durante le stragi del 92 e 93, con l'intenzione di porre fine alle stragi in cambio dei favori concessi all'associazione mafiosa da parte delle istituzioni. Secondo alcune fonti, si sarebbe anche potuto parlare, al plurale, di trattativa Stato-mafia. L'inizio della trattativa sarebbe riconducibile all'omicidio di Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato dall'organizzazione per non averne difeso gli interessi nel corso del maxi processo di Palermo, conclusosi il 30 gennaio 1992, con la condanna definitiva di centinaia di mafiosi. In seguito alle testimonianze raccolte dai numerosi collaboratori di giustizia, fu istruito il processo sulla trattativa Stato-mafia, che con la sentenza di primo grado del 2018 ha confermato gli avvenimenti, condannando oltre agli esponenti mafiosi anche quelli istituzionali. Nel 2021, la Corte d'Appello di Palermo ha assolto gli esponenti istituzionali dalle accuse, condannando quelli mafiosi. La sentenza è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione nel 2023, che ha confermato l'assoluzione degli esponenti istituzionali e dichiarato l'avvenuta prescrizione dei boss mafiosi imputati.
4: Negli ultimi anni, le mafie hanno sviluppato un nuovo elemento caratterizzante, la corruzione. HuffPost ci spiega che le mafie hanno abbandonato la violenza perché il sangue e i morti sono visibili e incutono paura, mentre il denaro e la corruzione sono delitti senza sangue e non ci sono vittime fisiche e corporee. Nella costruzione della mafia e della sua corruzione in Italia è stata fondamentale la gestione degli appalti pubblici in tutte le regioni, da parte di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra ed altre mafie. Ma scopriamo insieme l'origine di Cosa Nostra e la 'Ndrangheta.
6: Cosa Nostra è un'organizzazione criminale di tipo mafioso terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia e in più parti del mondo. Oggi questo termine è usato per riferirsi esclusivamente alla mafia di origine siciliana, anche per indicare le sue ramificazioni internazionali, specie negli Stati Uniti d'America, dove viene identificata come Cosa Nostra statunitense, sebbene oggi entrambe abbiano diffusione a carattere internazionale. Le origini di Cosa Nostra si fanno risalire alla setta segreta dei Beati Paoli del XII secolo. I Beati Paoli sono una setta segreta nata in Sicilia, formata da persone che si identificavano e si definivano i vendicatori, giustizieri e sicari, nata a Palermo con il nome di Vendicosi. Salvatore Rina è considerato il capo assoluto della Corleonesi Racket, ovvero un traffico di droga, omicidi, corruzione, estorsione, traffico di armi, frode, usura, furto, evasione fiscale e terrorismo.
7: La 'Ndrangheta, detto in modo dialettale, è un'organizzazione criminale italiana di connotazione mafiosa originaria dalla Calabria. La collusione tra 'Ndrangheta e politica è molto forte e inizia negli anni 80 con la votazione di politici collusi con le 'ndrine. C'è da dire che la 'Ndrangheta non è né di destra né di sinistra, proprio per la sua organizzazione non gerarchica, dove alcune 'ndrine, cioè delle cosche malavitose, non possono decidere di appoggiare in un certo momento uno schieramento politico e altre nello stesso tempo l'opposto schieramento, a seconda del ritorno economico. La 'Ndrangheta ha avuto una crescita progressiva ed è stata interrotta alla fine degli anni 70 a seguito dell'intervento pubblico dello Stato per la realizzazione delle grandi opere nel Mezzogiorno. Ancora ad oggi la 'Ndrangheta è considerata l'organizzazione mafiosa più potente e più pericolosa.
8: Ma cosa pensava Falcone della mafia nella politica?
9: Per quanto riguarda la mafia in politica sotto il punto di vista di Giovanni Falcone, HuffPost ci dice che sui rapporti tra mafia e politica Giovanni Falcone non ha mai negato l'esistenza del cosiddetto terzo livello, ovvero la presenza di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono non solo le attività all'esterno dello Stato, ma anche attività che devono essere di esclusiva pertinenza allo Stato. Proprio per questo Falcone non ha mai negato l'esistenza di rapporti tra lo Stato e la mafia. Questi rapporti erano talmente evidenti che a chi voleva individuarli tra gli anni 80 e 90 bastava seguire le vittime della mafia.
10: Grazie per averci ascoltato da Ilaria, Flaviano, Mattia, Sara ed Eva.
0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
11: Colazione in jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans. Per chi mi ascolterà.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran, sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo 2 strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB-SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Bella serata. Proprio una bella serata. E poi gli amici ti tirano su. Si parla, si canta, si ride. Che risate si fa quando si ride. Vabbè. Spogliamoci. Tu guarda che faccio. Spalle curve, le gambe magre e ste mutande. Color pervinca. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio sul serio. Ma sì, basta. Bisogna farla finita. Magari davanti allo specchio. Sei nudo. Via anche le mutande. Ecco. Questo sono io. Gli specchi non servono a niente. Non so neanche che faccia avrò con gli occhi chiusi. Non riesco a fregarlo. Non importa. Questa volta va a finire che lo faccio per davvero. Mi ricordo che una volta voleva ammazzarmi per amore. Mi aveva detto che non mi amava più. Un attimo prima che glielo dicessi io. Quel tanto che basta per farti impazzire. Ti senti escluso, abbandonato. E lei non si accorge neanche dell'ingiustizia che ti ha fatto. E tu t'ammazzi. Così impara. E dopo ti amerà per tutta la vita. La sua. Suicidio troppo emotivo, a caldo. Ma tu guarda che faccia che so io. Non c'ho mica la faccia di uno che soffre. È il mondo. Suicidio a freddo. di controinformazione. Pum! E tutto cambia. E il mondo, fino un attimo prima, tremendo e ostile contro di te, viene subito a rotolarsi ai tuoi piedi come una palla docile, sorniona, scodinzolante, affettuosa. Un cocker. Peccato che poi non c'hai la soddisfazione di vederlo. Il cocker. Quasi quasi mi rivesto e vado da Giuseppe. Giuseppe è sensibile. So già cosa mi dice. Ci sono mille modi di rinteressarsi alla vita. Lui ci crede ciecamente alle passioni. Mille modi. C'è gente che fotografa i rapaci nei loro nidi e fa dei corsi meravigliosi per impadronirsi di queste tecniche speciali. Ci sono davvero questi corsi, sai? C'è tutto. No, non devo andare a Giuseppe. Non posso distrarmi con la fotografia. Siamo così futili che le distrazioni ci possono impedire di ammazzarci. No, meglio Athos allora. Ma sì, Athos è più obiettivo. Non sta mica a tirarmi su di morale con i soliti discorsi sulla vita, è troppo intelligente. Vado lì, gli racconto tutto, tutto, tutto fino alla fine. E ecco Athos, lo vedi anche tu? Sono un fallito. E lui? Sì. E mi indica la scogliera. Sto deficiente, insensibile. Ma che s'ammazzi lui? La scogliera. Casomai il modo me lo scelgo io, un modo che sia mio, un modo che sia giusto. Bisogna essere prudenti quando ci si ammazza, se no si fanno delle figure. La scogliera, ma la scogliera, la scogliera va bene per Bergman, nordico, religioso. Già, come si ammazzerà la gente importante? No, dico, quelli famosi. Per dire, Barbato, Andrea Barbato, con calma, scrive l'ultima cartolina e si svena. Due gocce di sangue. E la dell'era, Francesca, tutta nuda, uno spillettino. E Lucio Battisti? Affari spenti nella notte. E Craxi? Craxi, sì, me lo vedo. Una sfilata, macchina scoperta. Lui in piedi, sorride alla folla. Paga un sicario. Martelli. Come un presidente.

Occhetto lapidato dai suoi. E Cossiga. Cossiga in diretta tra reti unificate. Esterna due parole, quattro, 20 cazzate. Tanto il Quirinale smentisce. Arriva Galloni con il calice. La cicuta. E sulla sua tomba solo gladioli. E io, no, dico io, con questa faccia, questa cameretta, queste mutande, potrei buttarmi sotto. Troppo vitale. Oppure potrei... No, non va bene. Ma è possibile che oggi non si riesca a trovare un modo che non sia vecchio, superato, inadeguato, ridicolo? Forse oggi, esteticamente, mi rimetto gli slip per Vinca, mi rivesto, esco e vedremo come va a finire. C'è una fine per tutto e non è detto che sia sempre la morte.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Un bebè di 31 anni. È un uomo di 31 anni proveniente dagli USA, ma si comporta come se fosse un bebè. Capricci annessi. Stiamo parlando di Stanley Thornton, un uomo che ha passato gli ultimi 18 anni della sua vita comportandosi da bebè, indossando tutine e bavaglini e dormendo in culle extra large. Stanley, che dichiara che la sua età preferita sono i 2 anni, afferma: mi sento come quando indosso il pannolone, è come un abbraccio perenne della propria madre. Mi piace recitare come se fossi un bebè ogni giorno, rappresenta una parte molto importante della mia vita. Penso che avere una culla sia la cosa più importante che si possa desiderare. Le bare rappresentano la sicurezza ed è qualcosa che i bambini hanno quando stanno crescendo. Sicurezza. La casa di Stanley è completamente arredata come se fosse la casa di un bambino. Non mancano infatti l'enorme seggiolone, le macchinine, il tappeto con le strade e i suoi pigiamoni e le sue tutine. Tutto questo per un uomo alto 1,96 metri ed è peso di 133 kg. L'uomo è apparso recentemente sul canale TLC durante una puntata del programma My Crazy Obsession. Se qualche babysitter fosse interessata, è anche alla ricerca di una mamma a tempo pieno, ma sicura. Non c'è alcun doppio fine erotico in tutto ciò. Rami Flash. Ci vuole una canzone? Eccone una veramente giusta per questo caso. Come dicono i Curiosity, Killed Cat. Tieni duro, bambino. Se piangi la babysitter, te la prendi bionda e tenerissima. Hang on in there, baby. Curiosity Killed Cat.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ho visto un re.
1: Se lo discuse?
0: Ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della Giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi, è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Dove vai quando poi?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

bocca è di destra, far la dolce invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

mia, direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra.

sua di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow!

0: stracili
1: stan. Basta.
2: State ascoltando La giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giada.
1: E io sono Chiara.
0: E vi vorremmo parlare delle donne vittime della mafia. Vorremmo iniziare citandovi alcuni dei pochi nomi che abbiamo, come Anna Nocera, Emanuela Sansone, Angela Talluto, Vincenza La Fata e Vincenza Spina o Provvidenza Greco. Questi sono alcuni del lungo elenco di nomi che abbiamo, che ogni anno aumenta sempre di più delle vittime di femminicidio usate dalla mafia.
1: Possiamo parlare nello specifico di Anna Nocera, che è questa ragazza di 17 anni che scomparve nel nulla e sarà la prima vittima di femminicidio di mafia. Infatti verrà uccisa dal mafioso Leonardo Amoroso e sarà ritrovato il suo corpo il 10 marzo del 1878. In realtà le donne vittime di mafia, appunto, sia per quanto riguarda gli omicidi, ma in realtà possono essere ritenute donne vittime di mafia perché in moltissime organizzazioni mafiose la figura della donna ricopre più che altro un ruolo di invisibilità. È una donna sottomessa che potrebbe avere sì dei ruoli, però diciamo molto minori. Innanzitutto diciamo che servono appunto proprio per la riproduzione, perché appunto essendo donne sono quelle che porteranno i futuri componenti delle organizzazioni, e infatti essendo comunque mogli, madri e sorelle addestrano i figli maschi a seconda dei modelli e dei codici culturali, quindi vediamo l'omertà, la virilità e l'obbedienza, mentre invece le figlie femmine appunto le insegnano a sottostare appunto all'uomo e in quel caso appunto anche del marito. Quindi diciamo è un assetto culturale della società mafiosa principalmente fondato su una struttura gerarchica di genere. Infatti gli uomini si sentono al di sopra degli altri uomini e gli uomini allo stesso tempo si sentono al di sopra delle donne, e quindi appunto vediamo proprio diciamo un mindset, una mentalità prettamente misogina. Quindi diciamo che le donne all'interno di queste associazioni mafiose sono prettamente escluse, anche se in realtà potrebbero anche avere dei ruoli importanti, nel senso che comunque le donne sono portatrici di segreti, perché comunque molto spesso si trovano in presenza magari delle assemblee mafiose e appunto sono in ascolto, ma ovviamente non rivelano i segreti appunto dell'organizzazione.
0: E infatti Chiara, per esempio, quante volte, no, vediamo nelle serie TV o nei film, no, lo stereotipo? Immagina una serie TV, una donna in genere, no, amante oppure moglie del marito, no, ha sempre, no, questa, troviamo sempre questa donna eccentrica, amante del lusso, quando in realtà, come ci hai appena detto, alla fine sono figure all'interno che sono quasi invisibili. Anzi, è stato anche difficile trovare comunque dei nomi di queste donne e di queste mogli.
1: Possiamo dire che molto spesso appunto c'è questo stereotipo, si pensa che la donna all'interno dell'associazione mafiosa abbia una grande importanza, mentre in realtà non lo ha, o comunque può essere sì complice, però molto spesso comunque non è, diciamo, idolatrata tra virgolette.
0: Se queste donne volessero liberarsi da queste catene patriarcali, no, imposte alla fine da questo sistema mafioso, cioè verrebbero considerate traditrici, quindi.
1: Sì, infatti vediamo che anche tra le pentite, o comunque quelle donne che sì prima facevano parte appunto della mafia, di queste organizzazioni, anche se hanno tentato di uscirne, di scappare, per esempio anche incoraggiate dal fatto che comunque avevano i figli, volevano appunto diciamo cercare di difendere i figli da un mondo come quello della mafia, poi alla fine in realtà se hanno anche cercato magari di aiutare anche le forze dell'ordine a sventare appunto magari anche attacchi da parte della mafia, poi verranno comunque uccise. Infatti vediamo anche l'esempio di Lea Garofalo, che appunto è stata fatta scomparire e venne uccisa proprio perché scappò per cercare di dare un futuro alla figlia Denise, anche se in realtà era stata sottoposta alla protezione dallo Stato a partire dal 2002. In realtà poi sarà appunto scovata e uccisa. Damn. queste donne, quando cercano alla fine di scappare, vengono proprio rapite di nuovo. Infatti, per esempio, parliamo di famiglie mafiose che hanno come base il rispetto per la famiglia e soprattutto tentano di preservare comunque la famiglia sempre unita e anche di mantenere un buon nome di questa famiglia, appunto. Per esempio, nella 'Ndrangheta la famiglia diventa un modo, oltre comunque proficuo, quindi economico, ma diventa proprio un legame fatto di sangue. Infatti il matrimonio diventa praticamente il legame più forte per rafforzare appunto le famiglie e renderle sempre più forti, quindi. E soprattutto dal matrimonio comunque si continua questa educazione, come diceva Chiara, quindi della cura soprattutto della famiglia e anche della gestione diretta degli affari. Per esempio, se la donna si fosse trovata da sola in un certo momento perché il marito si trovava comunque arrestato, la donna doveva essere pronta a prendere i capisaldi della famiglia e del clan e di essere un tramite del marito. Poi soprattutto sempre in ambito familiare i figli, come diceva Chiara, diventano praticamente la molla che fa sì che la donna provi a distaccarsi da questo ambiente comunque, soltanto che diventano i figli stessi delle armi proprio da ricatto per queste donne, che infatti grazie alla minaccia dei figli hanno comunque un intento di riportarli all'interno di questi ranghi, che comunque avevano deciso di scappare, come abbiamo detto prima, di Lea Garofalo, che per preservare una vita migliore alla figlia cerca di scappare, ma viene totalmente fatta scomparire e uccisa, anche se era sotto comunque la protezione dello Stato. Infatti qui troviamo proprio una incapacità dello Stato anche di difenderla, questa donna. Stiamo parlando di una situazione in cui la famiglia l'aveva già minacciata varie volte, quindi non è stato comunque una totale sorpresa quando è stata ritrovata morta. A fianco a queste donne che alla fine fanno la parte passiva dei clan mafiosi, troviamo anche comunque quelle che prendono proprio in mano la situazione, che diventano donne attive. Per esempio abbiamo Maria Ricciardi, che viene denominata anche come la madrina, che è la reggente del clan Ricciardi, che è nonché uno dei capi dell'alleanza di Secondigliano. E infatti Maria Ricciardi viene denominata tra le donne proprio della Camorra, rispettosamente sempre, chiamata proprio la principessa, o comunque sempre nel clan è conosciuta come la piccirella, quindi piccolina, una donna comunque non sfarzosa, non amante del lusso, come avevo detto prima, invisibile. E attualmente si trova detenuta nel carcere di Re Bibbia in questo momento. E una cosa che notiamo è che Maria salì al potere e subentrò alla guida del clan dopo che i suoi due fratelli Pietro e Vincenzo e suo marito furono arrestati. Infatti dopo la morte appunto di Gennaro, che era sempre comunque il capo del clan dei Ricciardi, non c'era più nessuno che riuscisse a ricoprire quel ruolo del capo, ma Maria invece riuscì a mantenere salda la posizione proprio del predominio della propria famiglia. Infatti si occupò del contrabbando delle sigarette, della droga, ma soprattutto si affacciò a un mondo che tante famiglie del clan mafioso italiane avevano pressoché allontanato, ovvero quello della prostituzione. Era sempre stato scartato comunque questo modo di fare soldi, ma invece ruppe questo tabù, per così dire, e fa sì che la Camorra stringe degli affari con la mafia albanese al fine quindi di procurarsi delle ragazze per avviarle alla prostituzione, quindi pagando queste ragazze quasi 2000 euro l'una, facendo affari appunto con la mafia albanese, quindi portando queste ragazze, che alla fine la maggior parte erano minorenni, con diciamo la truffa di portarle in Italia per avere un buon lavoro. Queste ragazze vengono messe in un giro di prostituzione in cui consumano droga la maggior parte del tempo e non hanno una coscienza di quello che stanno facendo, mettendole sempre sotto uso di droghe. E alla fine, quando queste donne, queste povere ragazze raggiungono un'età in cui non possono più prostituirsi, quindi relativamente diventano vecchie, vengono fatte scomparire nel nulla come se non fossero mai esistite.

quindi volevamo far vedere che comunque il matrimonio anche ha un ruolo importante in questi clan. Questo perché il matrimonio lega le persone fino alla morte, ma un'altra cosa che lega fino alla morte in queste situazioni è proprio l'associazione. Quindi le donne sono legate fino alla morte a questo gruppo mafioso e nessuno può liberarle, poiché giurano fedeltà al marito ma anche alla madre.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovo tassello del governo contro la criminalità giovanile. Ieri il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Oggi deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, ha spiegato il ministro della giustizia Nordio. Chi aggredisce, chi rapina deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni, ha affermato la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, punta il dito il PD, AVS dal governo deriva autoritaria, interviene anche Save the Children. La violenza giovanile non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. È attesa per oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna dopo un fermo di polizia. L'esame medico-legale, affidato ad un pool di esperti, sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso dell'uomo. Intanto emergono nuovi dettagli sui concitati momenti precedenti alla morte. Nelle immagini estratte dalla body cam di uno degli agenti intervenuti e consegnato in procura, si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir sia su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto, sostiene il legale degli agenti, è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere la situazione. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica sia arrivata solo 30 minuti dopo la chiamata da parte degli agenti. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza della frazione di Coppito. La giovane allieva maresciallo della scuola ispettori e sovrintendenti è ricoverata in rianimazione all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi e morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stay with us.
3: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e

0: Buongiorno a tutti, siamo le ragazze della quarta B del liceo D'Aguirre Alighieri di Partanna. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Nicola Clemenza, presidente dell'associazione anti-racket Libero Futuro. Ben trovato e grazie di essere con noi.
1: Grazie, ben trovati ragazzi, grazie per l'invito che mi avete rivolto. La mia è una storia che inizia tra virgolette, lotta alla mafia un bel po' di anni fa, 17 anni fa in effetti, su un territorio come il nostro dove la cappa e l'oppressione mafiosa è stata sempre forte, ha accecato un po' tutti, ha dato l'impossibilità a vedere ciò che realmente erano le cose che si sono verificate. Io allora avevo creato insieme ad alcuni amici un consorzio di tutela Valli Belicine e il giorno stesso dell'inaugurazione subisco un attentato incendiario che distrugge la mia auto e parte della mia casa con me che dormivo dentro, mia moglie, mia figlia di appena un anno. Subito dopo l'isolamento anche dei miei concittadini, decido di rivolgermi a quella che era la prima associazione anti-racket, i primi movimenti anti-racket nella capitale a Palermo. E da lì nasce l'associazione anti-racket Libero Futuro, da Libero Grassi Onlus, insieme ad Enrico Colaiani. Iniziamo questo iter che poi mi ha portato a spingere altri imprenditori, sono centinaia gli imprenditori che abbiamo accompagnato e seguiti durante la denuncia, perché personalmente ho cominciato a collaborare da quel momento con le forze di polizia. Infatti l'operazione Golem 2 vede alla sbarra tutti i mandanti e gli esecutori materiali dell'attentato che ho subito. La cosa ancora più importante e più forte, ragazzi, è che in questi processi di mafia, non so se sapete cosa vuol dire dichiararsi parte civile, forse la cosa che più ha fatto spaventare proprio i mafiosi era il fatto che qualcuno cominciava a dichiararsi parte civile, cioè a dire andava dinanzi al giudice con il proprio avvocato dicendo: questi mi hanno fatto un torto, io voglio essere in qualche modo risarcito. Perché vedete, nei processi, in quasi tutti i processi di mafia, le parti offese non si presentavano mai, sicché l'avvocato difensore dei mafiosi diceva: ma signor giudice, vede, non c'è nessuno che si lamenta della condotta del mio assistito. E queste sono cose reali, vere. E in quel momento io mi presentavo non solo con il mio avvocato, ma con i miei avvocati, quelli che l'associazione anti-racket mi aveva messo a disposizione, quindi avvocati e tra i migliori, che dovevano aumentare le pene ai mafiosi. Pensate che in tribunale a destra ci sono gli imputati e i parenti degli imputati e gli avvocati degli imputati e l'aula era piena, a sinistra ci sono le parti civili, quelli che hanno subito un torto. A sinistra eravamo da soli, io, il pubblico ministero, il mio avvocato e alcuni poliziotti liberi dal servizio, invitati dal capo della polizia: andate a fare compagnia a Nicola, chi è libero, perché sapete si trova lì da solo. Questo è stato lo sforzo più grande all'inizio, credetemi, è stato proprio questo, dichiararsi parte civile, avere gli occhi addosso dei parenti, degli imputati che ti guardano come uno che sta dalla parte sbagliata, come se ero io ad avere fatto un torto, ad avere osato disturbarli. Ma ci siamo fatti forti, mi sono fatto forte e così ho deciso che quei momenti dovevo alleviarli agli altri imprenditori che vicendevolmente accompagnavo, e così diventavamo sempre di più nella schiera della parte civile a dare forza e sostegno a quegli imprenditori che avevano avuto il coraggio di venire dall'altra parte. Attenzione, imprenditori che, sia pur provenienti da quegli ambienti, anche qualche volta mafiosi, avevano avuto il coraggio di ribellarsi. Perché, vedete, se parliamo di alcuni settori dell'economia, non ce n'erano settori che erano completamente avulsi, lontani dall'influenza della mafia in maniera diretta e forte. E quindi questo è stato uno delle cose più forti, la dichiarazione di parte civile. Pensate che parenti ed amici mi venivano a dire: ma non c'è bisogno di dichiararti parte civile, tra un po' si dimentica tutto, passa tutto, questo, quest'altro. E io ad uno di loro dissi: mia figlia mi ha scritto una lunga lettera dicendomi: papà, è giusto che ti dichiari parte civile. Il più intelligente fra questi mi disse: ma tua figlia ha un anno, sa scrivere? In effetti mia figlia ha un anno, non sapeva scrivere, ma mia figlia avrebbe imparato a scrivere. Io ho pensato che l'avrei messa più in pericolo non facendo niente piuttosto che facendo qualcosa. Era giusto il momento di cambiare le cose e volevo farlo con tutte le mie forze, sapendo che la reazione, l'esposizione di quella che è la verità, di quella che è la cosa giusta da fare in quel momento, era proprio protezione anche per mia figlia o per quelli come mia figlia, per gli altri ragazzi e per le cose che dovevano cambiare. Perché io avevo subito un attentato incendiario, ma 30 anni fa sono stati uccisi. E allora, se non si comincia ad interrompere questa escalation, visto che il sacrificio condiviso comincia a diventare sempre più piccolo per ognuno di noi, se non facciamo qualcosa diventiamo complici degli attentati di 30 anni fa. Era il momento di cambiare, era il momento giusto per cambiare e non continuare una vita quasi ignobile, sentendosi un peso addosso, quel peso di non aver fatto niente, di non aver contribuito. Io dico che ognuno di noi è colpevole proprio perché non ha fatto niente e nessuno può nascondersi dietro ad un dito.
0: 30 anni fa Partanna subiva la presenza silenziosa della mafia. Qual è la situazione attuale?
1: È decisamente cambiata. 30 anni fa non si osava dire che la mafia è una montagna di merda, scusate la parolaccia, ma è diventato ormai usuale. Nessuno aveva il coraggio di parlare male del mafioso, erano i genitori stessi che dicevano al figlio, se casomai involontariamente gli scappava di dire qualcosa, silenzio, silenzio, perché il mafioso era colui che sopra ogni cosa e al di là di ogni cosa doveva essere esclusivamente rispettato, l'uomo d'onore, perché aveva calpestato e continuava a calpestare la dignità umana nelle sue forme più intime, più alte. Pensate che nella storia abbiamo i padri che hanno ucciso i figli per assecondare il volere mafioso.

0: quando io ero ragazzino come voi non si discuteva, non si parlava. Il mio insegnante al massimo era uno che era il primo a dirmi: stai zitto, non si può parlare di queste cose. Noi siamo nella città di Rita Atria, siamo nella città di Piera Aiello. Fino a qualche anno fa non si è mai parlato di niente, non si è mai fatto un briciolo di rivolta, un briciolo di convegno, niente. Da qualche anno se ne comincia a parlare ed è bene che si dia appunto un inizio, ed è il chiaro segno che le cose per fortuna stanno cambiando.
1: Nel 2008 hai avviato un consorzio di aziende olivicole per sottrarre il settore alle logiche mafiose. Poco dopo però sei stato vittima di un attentato incendiario alla tua auto, un attentato, come si scoprirà tempo dopo, dietro al quale si c'era l'ombra del boss Matteo Messina Denaro. Ci racconti la tua vita prima dell'attentato, cosa facevi?
0: Io in realtà insegno da 35 anni, sono di ruolo in una scuola elementare da 35 anni, ho insegnato, continuo ad insegnare in qualche corso post universitario, mi dedico anche ad altre attività sociali, ma appunto intorno al 2007 comincio ad avvicinarmi all'agricoltura perché ritengo che in questo territorio sia la cosa più vocata. Questo territorio è vocatissimo proprio per l'agricoltura e mi innamoro di una agricoltura di tipo biologico, di tipo naturale, soprattutto legata all'ulivo. Perché noi ragazzi qui siamo in una zona archeologica, pensate che dentro Selinunte le macine antiche presenti all'interno del parco archeologico di Selinunte dimostrano che qui 2600 anni fa, ed è la traccia più antica di storia, si produceva olio. E poi sapete, storicamente si dice che la dea Atena abbia regalato un ulivo agli uomini, dai cui frutti nutrirsi ed illuminarsi e dalle cui foglie curarsi. Infatti, se notate, le proprietà nutraceutiche dell'ulivo sono fortissime, ma quest'ulivo, questa pianta che rappresenta la pace, che rappresenta la longevità, che rappresenta la voglia di investire sul futuro, cominciò ad appassionarmi ed è proprio quello che principalmente mi ha spinto ad andare avanti. E in quelle prime battute, quando non riuscivo a capire come mai l'agricoltura non fosse così florida, appunto mi scontrò con quella che era quella cappa mafiosa che anche lì dove c'era economia doveva dettare legge.
2: Contro la criminalità organizzata ci hai parlato di società civile organizzata. Nicola, come pensi oggi debba essere affrontata la mafia? Noi cosa possiamo fare?
0: Spesso mi trovo con domande di questo tipo, ma noi cosa possiamo fare? Ecco, forse è una delle domande più frequenti che mi rivolgono soprattutto i ragazzi, magari più o meno presi sentimentalmente, moralmente. Cosa possiamo fare? Io dico, ragazzi, noi possiamo fare molto, perché dobbiamo semplicemente analizzare al concetto di criminalità organizzata, la cui contrapposizione non può che essere fatta da una società civile organizzata. Quindi se noi impariamo ad organizzare la società civile piuttosto che lasciare che si organizzino i criminali, forse riusciamo a fare qualcosa, perché ognuno di noi, ripeto sempre, è colpevole, perché nessuno può dire io non ho fatto niente. Dobbiamo avere il coraggio di dire tu sei colpevole perché non hai fatto niente. Abbiamo bisogno di agire, interagire, provare a cambiare le cose con il nostro esempio. E quindi non bisogna essere eroi. È assurdo pensare che un altro possa subire un attentato incendiario, un agguato, un danneggiamento qualsiasi per iniziare a fare qualcosa. Io dico agli altri, fai la tua parte e non sarai complice neanche di quell'attentato incendiario. Perché la mafia che si è nutrita del nostro silenzio più di ogni altra cosa, della nostra omertà, perché è proprio questa la mafia, la godardia della mafia è proprio questa, nutrendosi del nostro silenzio la possiamo spegnere con la nostra parola, con la nostra cultura, con la nostra emancipazione, con la nostra partecipazione sociale. Ed è questo che dobbiamo fare ed è per questo che amiamo parlare soprattutto nelle scuole, soprattutto ai ragazzi, perché non ci sono armi e potenzialità in grado di poterla distruggere. Non c'è forza altra che possa mettere lo Stato in campo

0: per distruggere quella che è una mentalità, una mafia che apparentemente è invisibile, ma che è soltanto nelle nostre più intime azioni o comunque nelle nostre più intime negazioni, anche inconsapevoli.
1: Grazie mille a Nicola Clemenza per essere stato con noi. Un saluto agli ascoltatori, dalle studentesse e dagli studenti della classe 4B.

L'intervista a Nicola Clemenza è stata realizzata da Ginevra Bonmarito, Monica Bevinetto e Gabriele Lopiano della classe 4B del liceo Daguerre Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'aprile 2024.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

minuti fanno crollare un ponte. Si chiama Howrah Bridge ed è un ponte di Kolkata, in India, che attraversa imponente il fiume Hooghly. La sua struttura venne costruita nel 1942, durante il dominio britannico, ed è considerato uno dei simboli della città. Da qualche tempo però il ponte rischia di cadere per una ragione che apparentemente può sembrare banale e innocua: la saliva. In India esiste infatti una gomma da masticare creata con foglie e noci di betel, una palma originaria dell'India, che dopo essere stata masticata dagli abitanti locali, una volta esaurito il sapore, viene sputata a terra e nel nostro caso specifico alla base delle colonne del ponte. Tale abitudine negli anni ha provocato non solo la colorazione di tutte le travi del ponte del tipico colore rosso di betel, ma ha anche messo a serio rischio la resistenza dello stesso metallo, che a causa della corrosione provocata dalla saliva accumulata in anni e anni di sputacchiamenti è stata messa in serio pericolo. Tale problema negli anni è stato trascurato e la pulizia del ponte non è quasi mai avvenuta, provocando l'assottigliamento dei ganci che reggono l'intera struttura, da 6 cm ad appena la metà. Ultimamente, dopo aver preso atto del problema, le autorità locali si sono date da fare per cercare di salvare il ponte, considerato a tutti gli effetti un monumento. Finora l'idea più convincente è stata quella di ricoprire il ferro delle travi con della vetroresina che ne rafforzi la tenuta. Il ponte, oltre ad essere un simbolo della città, è anche un'importantissima via di comunicazione, con circa 100.000 veicoli e 150.000 pedoni che lo attraversano regolarmente ogni giorno. Rami Flash. Hanno digerito un ponte di ferro. Che stomaco! Troppo acida la saliva, chissà che bruciori. Acido acida, Prozac più.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.

0: Buongiorno a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me, Mattia, e dalla seconda B,
1: Danila, Giada e Salvatore.
0: Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via D'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. E la notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madonie, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Bagarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia.

Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: «Già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto. Sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse: "Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto". Nello stesso momento disse Brusca: "Ti doveva guardare meglio degli occhi miei". Eppure, chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nell'acqua.

0: questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
1: Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
0: In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.

0: Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
1: Danila, Gia

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie, diventando giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.

altri perdono la vita anche per decisione altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.

0: fatto bene. Queste le parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguito l'omonima operazione.
1: Ciao, siamo
0: Vincenzo
1: e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
0: Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
1: Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
0: In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
1: Questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
0: Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
1: Un saluto da Sofia,
0: Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
1: Grazie dell'attenzione.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
6: Il
1: L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
6: Ciao a tutti, da Sofia
1: e da Nicolò.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova serie di attacchi delle forze americane contro l'Iran, che risponde colpendo con droni e missili obiettivi statunitensi nel Golfo. Intanto, dopo la minaccia di Trump dei risarcimenti alle navi colpite con i fondi iraniani congelati, Teheran avverte: sarebbe un precedente esplosivo. Facciamo il punto con Alessio Galea.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, i droni di Teheran hanno colpito questa mattina una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani lanciati nel sud-ovest dell'Iran, che in risposta ha bersagliato con missili le basi statunitensi in Giordania e Kuwait. Sullo sfondo del fuoco incrociato si rialzano anche le tensioni diplomatiche. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha avvertito che l'intenzione di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire eventuali danni alle navi colpite nel Golfo crea un precedente esplosivo, riferimento alla dichiarazione di Trump secondo cui, a partire da subito, tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con fondi iraniani detenuti dagli Stati Uniti.
0: Francia in fiamme e centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica vicino Bordeaux a causa di un vasto incendio boschivo. Le fiamme stanno avanzando rapidamente fino ad interessare oltre 8.700 ettari di terreno, disposta all'evacuazione anche di migliaia di turisti da campeggi e case vacanza sulla costa atlantica sud-occidentale, sempre a causa degli incendi. Sorpreso a rubare, è stato accoltellato dal proprietario di casa dopo una colluttazione. È accaduto a Ramacca, nel Catania. L'uomo, 37 anni, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato. Si trova in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Sentiamo Jenny De Gaetano.
2: Questo matrimonio non sa da fare. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro. D'altra parte, Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non l'avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: da mezzogiorno alle 2.
1: I was 21 years when I wrote this song.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Sono Asia e stiamo per ascoltare la conferenza che tiene il nostro professore di chimica, il prof. Silvano Fuso, riguardo al suo libro La falsa scienza. Sentiremo il discorso di apertura della nostra preside Maria Aurelia Viotti. Un discorso poi verrà fatto dal professore emerito del Dipartimento di Fisica Nucleare dell'Università di Genova, che è già stato rettore magnifico, Enrico Beltrametti.
2: Dunque, benvenuto a tutti, sono molto contenta di questa occasione speciale, molto contenta che il Primo Levi possa ospitare questo incontro e la presentazione del libro del nostro professore. Ringrazio molto il professor Beltrametti per aver accettato il nostro invito. Il professor Beltrametti potrà darvi una visione molto lucida e molto profonda anche delle problematiche che sono inerenti a questo libro. Del professor Fuso già conosco la piacevolezza, anche oltre che il rigore scientifico nell'esporre i contenuti. Io ho letto il libro, mi è interessato moltissimo. Mi ha colpito una frase dell'introduzione. Il riconoscimento degli errori è di fondamentale importanza per la scienza. Ogni affermazione scientifica è infatti potenzialmente erronea e viene ritenuta vera fino a quando non viene dimostrata falsa. Questo carattere di continua provvisorietà non è indice di debolezza, ma al contrario rappresenta il principale punto di forza della scienza. A me questa affermazione è piaciuta molto, non soltanto dal punto di vista, diciamo, scientifico, dal punto di vista del rigore scientifico che sottende, ma anche proprio nel senso che dietro questa affermazione io ho visto una specie, anche un modo di approccio al reale di ciascuno di noi. E io non so, da appassionata del mondo classico, ho risentito la voce di Socrate in qualche modo, no? La vera sapienza è essere consapevoli dei propri limiti, la vera sapienza è non presumere di sapere. E quindi questo a me piace molto come impostazione, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma proprio come modo di affrontare le cose, modo di affrontare la realtà. Non voglio rubare tempo alla trattazione, quindi passo la parola al professor Beltrametti, che ringrazio ancora. Il professore ha è un luminare della scienza, è un, senza alcuna esagerazione, è ordinario di fisica nucleare, teorica all'Università di Genova, è rettore, è stato rettore anche dell'università, quindi ci onora proprio della sua presenza. Grazie.
3: Grazie. Ringrazio molto, mi fa piacere essere qui, la vecchia amicizia che mi lega a Silvano Fuso e la piacevolezza di trovarmi in questo ambiente. E volevo anch'io riprendere un pochino il concetto che è stato appena ricordato, il fatto che sulla natura, diciamo, della verità scientifica, del senso delle leggi scientifiche, che sono sempre verità e leggi che hanno confini per loro stessa struttura, non hanno ovviamente, non possono, non devono avere carattere dogmatico naturalmente, ma essere semplicemente il frutto di un complesso lavoro inteso a trovare una capacità di descrizione coerente di una famiglia, di un insieme, di una platea, diciamo, di fenomeni fisici e entro i quali riconoscere che vengono rispettate certe regole. Quindi è una verità che nasce, la verità scientifica nasce dall'esperienza naturalmente ed è limitata alla platea di fenomeni che si considerano, per i quali quella descrizione offerta dalla verità di cui si sta parlando e quindi vale limitatamente a una certa famiglia di fenomeni, limitatamente a una certa fenomenologia e limitatamente naturalmente anche al livello di accuratezza raggiunto in quel momento storico, insomma. Dunque è una verità che per sua natura è soggetta a essere eventualmente superata, a essere una verità provvisoria. Le verità scientifiche hanno il compito di formulare previsioni, nel senso di dire, beh, se faccio questa cosa, queste sono le cause, mi attendo quegli effetti. Ma essere sempre pronti al fatto che si può incappare o in un nuovo fenomeno che non accetta di essere descritto da quelle verità che abbiamo scoperto, o magari essere stati così bravi da raggiungere livelli di precisione nelle misure superiori a quelle precedenti e accorgerci che, migliorando questi livelli di precisione, le nostre verità debbano essere riviste, insomma. Dunque, cruciale nella verità scientifica è la possibilità di essere falsificata da qualcosa di nuovo. E se riflettiamo un attimo le grandi rivoluzioni della scienza, non so, pensiamo alle grandi rivoluzioni della fisica, per esempio, spesso derivano per l'appunto dall'emergenza di fenomeni che rifiutano di essere descritti nello schema che viceversa sembrava funzionare così bene per un certo insieme. Non so, andiamo all'inizio del Novecento, la fisica classica, che aveva raggiunto già un livello di maturazione, di coerenza formidabile già nell'Ottocento, con l'inizio del Novecento ci si imbatte in nuovi fenomeni incomprensibili sulla base della cosiddetta fisica classica, la fisica maturata fino all'Ottocento, insomma. Che so, i corpi caldi emettono radiazioni, se è abbastanza caldo, che so, la lampadina, il filamento di una lampadina, non sono filamento questi, ma insomma, un corpo caldo emette luce. Bene, la distribuzione dell'intensità di onde di luce, nel caso specifico, rispetto al colore della luce, o più in generale, l'intensità di una radiazione elettromagnetica emessa da un corpo caldo in funzione della lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica che si osserva sperimentalmente è incomprensibile con la fisica classica. La fisica e l'elettromagnetismo classico non ci consentono di capire come l'emissione di onde elettromagnetiche da parte di un corpo caldo, in particolare potrebbe essere la luce, e come questa si distribuisce rispetto al colore, se si parla di luce, o alla lunghezza d'onda. Questo è incomprensibile con la fisica classica. Altro esempio, l'effetto fotoelettrico, quell'effetto per cui l'arrivo di luce su certi su opportuni metalli provoca l'uscita, la fuoriuscita, l'emissione di particelle cariche, poi già identificate all'inizio del Novecento, per la verità negli ultimissimi anni dell'Ottocento, come elettroni. Bene, le caratteristiche di questo processo, anche queste, sono totalmente incomprensibili con la fisica classica. E facciamo ancora un terzo esempio, poi la smetto. Andiamo giusto un secolo fa, siamo intorno al 1912, a Manchester si vanno conducendo degli esperimenti cruciali, perché a quel punto la convinzione che la materia sia fatta di atomi si era affermata, si cominciava a sapere parecchie cose sugli atomi, si cominciava a sapere che gli atomi contengono elettroni, però si sapeva anche che non possono ovviamente contenere solo elettroni, hanno da contenere dell'altro, quest'altro detiene praticamente quasi tutta la massa dell'atomo. E emerge in quegli anni, 1912-15, un risultato, diciamo, totalmente assurdo dal punto di vista della fisica classica. Quel risultato che oggi trovate su tutti i libri di testo in cui vi descrivono l'atomo come una cosa in cui la massa dell'atomo è quasi tutta concentrata in un pallino che ha un raggio circa 100.000 volte più piccolo dell'atomo stesso. Naturalmente i libri non possono mai rispettare questa proporzione, se no o dovrebbero prendere delle pagine di qualche chilometro, o dovrebbero fare il pallino tanto piccolo che non lo vedreste, insomma. Ma il fatto che la massa dell'atomo sia concentrata in una zona piccola che viene chiamata il nucleo e gli elettroni girino intorno, questo è una bestemmia per la fisica classica, perché per la fisica e l'elettromagnetismo classico l'elettrone, muovendosi intorno e quindi di moto accelerato, perderebbe energia e dunque non potrebbe far altro che cascare sul nucleo. Dunque è un'assurdità se uno studente avesse proposto intorno al 1910 questa idea, gli avrebbero detto non farlo scemo e va a studiare, insomma. Ecco, a fronte dell'emergenza di nuovi fenomeni ci si accorge che bisogna rivedere le cose. È uno schema descrittivo che ha avuto, diciamo, successi straordinari come la fisica classica, richiede cambiamenti. Nel caso specifico sarà la meccanica quantistica a offrire la via d'uscita, eccetera. So che qui vi sono state fatte lezioni di relatività, il professor Passatore ne ha fatte, anche lì l'emergenza di fenomeni incomprensibili con lo schema classico, in particolare con la cosiddetta relatività galileiana, ha costretto il fatto, per esempio, che la velocità della luce appare essere la stessa in qualunque sistema di riferimento, altra cosa classicamente incomprensibile, ha richiesto grandi rivoluzioni. Ecco, questo per sottolineare il fatto che la verità scientifica è in effetti soggetta e, come veniva ricordato, felicemente e fortunatamente soggetta a continue verifiche e a una sua dinamica, insomma, a essere pronta a cambiare volto. In questo aspetto, quindi, si comprende che il percorso della scienza possa andare incontro anche ad alcune fragilità, perché questo fatto di avere verità che sono esposte a continue verifiche offre anche la possibilità o il rischio che si inseriscano dei comportamenti anomali dal parte dei ricercatori o dei comportamenti patologici. È proprio su questi aspetti di comportamenti patologici che nel percorso della scienza si possono inserire. Qui è dedicato questo bel libro, professor Silvano Fuso, La falsa scienza, in cui mi ha molto impressionato intanto la straordinaria ricchezza di informazioni che si trovano in questo libro. Devo dire un'enorme quantità di informazioni qua contenute a me erano del tutto sconosciute, pur essendo, diciamo, in qualche modo un professionista almeno di un capitolo, cose scientifiche, ma veramente una quantità di informazioni del tutto straordinarie. Il libro, come dice il titolo, è un po' un percorso di aspetti patologici emersi nello sviluppo della scienza. A prima vista uno può pensare che dal titolo che sia un libro che ci insegna, che ci fa imparare semplicemente gli errori, ma in un certo senso sì, ci descrive gli errori, ma ogni volta che ci descrive un errore ci aiuta a ricordare anche la storia della scienza che c'è sotto. Quindi l'ho trovato un libro estremamente istruttivo, estremamente costruttivo anche. Il libro si presenta anche una lettura che spesso è divertente. In genere ogni capitolo, ogni racconto, diciamo, che viene presentato è anticipato da racconti inventati spesso dall'autore o prelevati in qualche modo da qualche bibliografia, da qualche letteratura, e che portano a immaginare quali sarebbero le conseguenze di presunte invenzioni, perché spesso appunto gli errori e i comportamenti patologici di cui si parla sono quelli che corrispondono a presunte nuove scoperte che poi finiranno alla fine nel nulla. Ma come dicevo, è una lettura che ha aspetti estremamente costruttivi e estremamente educativi, trovo anche, scritta in maniera facile, per cui non occorre essere in qualche modo professionisti di tematiche scientifiche per poterlo seguire e apprezzarlo. È suddiviso sostanzialmente in 6 parti, una parte che viene chiamata una serie di esempi di abbagli in cui spesso sono stati storicamente coinvolti anche persone che la scienza ha considerato personaggi significativi e che magari hanno anche dato contributi molto positivi. Questo capitolo degli abbagli si ritrovano per esempio pretesi nuovi fenomeni, come che so, la cosiddetta fusione fredda, che non tantissimi anni fa, insomma, ebbe un momento di grande popolarità, rivelandosi poi essere un puro e semplice abbaglio. In questo capitolo ritroviamo anche altri aspetti, cioè l'ipotesi, nella storia della fisica sono intervenute spesso delle ipotesi che apparivano capaci di meglio comprendere certi fenomeni, che da un certo punto in poi sono diventate ipotesi imbarazzanti, come l'ipotesi dell'esistenza dell'etere che riempie tutto lo spazio, l'idea antica che la trasmissione della luce nello spazio vuoto non facesse senso, che occorresse un supporto, per così dire, fisico in cui la luce si propaga. Ecco, per tanto tempo è parso che questa fosse una esigenza ragionevole, poi le cose sono cambiate e la scienza ha fatto a meno dell'etere. Altro capitolo è quello invece più specificamente rivolto a frodi e imbrogli che spesso si ritrovano e che si vengono qua raccolti. Il libro riguarda sottotitoli Invenzioni folli, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento ad oggi, quindi in questo periodo storico un complesso di frodi e imbrogli davvero impressionante. Troverete vari esempi qui, per esempio quello della mosca fossile nell'Ambra, quello della genetica sovietica per proporre progressi in agricoltura che mai si sono visti, eccetera. Che so, un esperimento di una strana nave che a Filadelfia sarebbe più o meno scomparsa per riapparire altrove, cose del genere, insomma, e questi puri e semplici frodi e imbrogli. Un gruppo di fatti vengono invece poi catalogati come invenzioni folli, l'invenzione del raggio della morte da parte peraltro di un personaggio, Tesla, che pure viene ricordato nella storia della scienza come una persona di un qualche rilievo, o quello di un certo padre Ernetti che aveva immaginato la possibilità di un cronovisore o cose del genere, o scoperte fortemente influenzate da visioni metafisiche o da visioni religiose, che qui ho imparato cose di cui non avevo il minimo sospetto. Ne cito una, Niccolò Dalla Porta, professore a Padova, che chi è vecchio come me, come Giulio Passatore, ricorda bene, lo avevamo conosciuto, e io non sapevo che poi avesse anche pubblicato cose di cui si parla in questo libro, l'ho imparato da questo libro, cose diciamo fortemente influenzate da visioni metafisiche che quindi conducono ad aspetti fortemente discutibili, insomma. O teorie rivoluzionarie, fantasiose, prive di base empirica, e come per esempio le reazioni piezo-nucleari, sulle quali anche recentemente si è parlato e che appaiono così veramente molto molto fantasiose, o nel campo medico idee strane in parte riferite a credenze nel campo dell'omeopatia che sono poi sfociate fino a sciocchezze grosse che però hanno avuto un grande, di cui si è parlato, come la cosiddetta memoria dell'acqua e cose del genere. Insomma, non voglio adesso insistere su questo, vorrei, se mi concedete ancora due minuti, sottolineare il fatto che gli tempi attuali sono tempi che per certi aspetti presentano dei nuovi punti fragili nei quali possono inserirsi comportamenti scientificamente discutibili. Alludo al fatto che certi settori della ricerca ad oggi, penso ad esempio al cosiddetto campo della fisica delle particelle elementari, per fare un esempio, che hanno delle modalità di gestione che sono fortemente insolite. Pensate, che so, quanto si è letto sui giornali del grande acceleratore di Ginevra, LHC, la sigla Large Hadron Collider, questa grande macchina sotterranea, circa 100 metri sottoterra, un acceleratore di raggi di circonferenza circa 27 km, che sta un po' in territorio svizzero, un po' in territorio francese, in cui vengono accelerati fasci di protoni in un verso e nell'altro, che vengono poi fatti scontrare in quattro punti di questa circonferenza. Ecco, questo tipo di fisica ha aspetti anomali. Ad esempio, ad ogni esperimento partecipano, sono sostanzialmente quattro gli esperimenti, sono quattro i posti dove i due fasci si scontrano, insomma. Ad ogni esperimento partecipano mediamente 3, 4, 5 mila persone, quindi i lavori di queste, le pubblicazioni di queste persone sono, è più lungo l'elenco degli autori che non il testo stesso, poi alla fine inevitabilmente. Il costo di queste cose è molto grosso, che so, il contributo italiano annuo è ordine dei 100 milioni di euro annui, insomma, è vero che in parte poi c'è un ritorno industriale, ma insomma. E allora capite che la dimensione di questo processo ha degli aspetti che non sono meramente scientifici, perché ci sono aspetti organizzativi, aspetti internazionali. I 3-5 mila ricercatori in uno stesso esperimento provengono mediamente da una ventina di nazioni diverse, e quindi anche ci sono problemi di equilibri, di rappresentanza e così via, quindi tutta una problematica insolita, tra virgolette, che può facilitare certa scarsezza di prudenza nell'annunciare i risultati. Il 4 luglio dell'anno scorso, quando ci fu questo annuncio della cosiddetta scoperta del bosone di Higgs, era chiaro a chiunque abbia seguito in diretta l'annuncio che l'annuncio non era specificamente rivolto alla comunità scientifica. Per rivolgerlo alla comunità scientifica bastava scrivere un lavoro e mandarlo su una rivista competente, insomma. Era chiaramente rivolto a un pubblico diverso, era rivolto a un pubblico più ampio, era rivolto genericamente anche al potere politico, per riferire al potere politico dal quale dipendono i finanziamenti, perché siamo su ordini di grandezza dei finanziamenti che comportano decisioni governative coordinate tra una ventina di governi diversi. Ecco, questo aspetto spesso può indurre a comportamenti, non dico errati, ma alle volte un po' imprudenti, insomma, per cui viene dato un annuncio che va magari anche un po' oltre ciò che è stato profondamente verificato, insomma. Ne fa altro esempio, che so, la vicenda dei cosiddetti neutrini più veloci della luce, di cui si è parlato sui giornali, sui quali c'era un risultato effettivamente anomalo, e qualcuno, certamente non la maggioranza dei ricercatori coinvolti, anche qui si parlava di numeri di ricercatori enormemente grandi, una minoranza di questi ebbe urgenze particolari di voler comunicare la cosa prima di affrontare una attenta, paziente verifica di tutti i punti potenzialmente critici di questo esperimento, e quindi si incappò in una clamorosa brutta figura, insomma, in quella situazione. Ecco. Voglio dire, ci sono certi aspetti della ricerca attuale in certi campi in cui comportamenti, non dico patologici nel senso della malafede o cose del genere, ma in cui comportamenti un poco patologici dovuti all'esigenza di annuncio un po' prematuro, perché si deve parlare non solo alla comunità scientifica ma ad altre comunità in quei casi, alle volte possono intervenire. Quindi credo che la lettura di questo libro ci possa anche aiutare a guardare con maggiore criticità, con maggiore attenzione anche a cose che stanno succedendo intorno a noi e che ogni tanto leggiamo sui giornali o che potremo leggere tra qualche tempo sui giornali. Grazie, e grazie a te per questo libro.
1: Abbiamo appena sentito la conclusione del discorso del professor Beltrametti e della nostra preside Viotti, e adesso ci avvieremo a sentire la conferenza di Silvano Fuso, nostro professore di chimica.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caught red-handed showing feelings of an old

0: 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Tensione alle stelle nel Medio Oriente, forte impatto sui mercati energetici in seguito agli attacchi compiuti dai ribelli Houthi nel Mar Rosso contro alcune petroliere saudite volte a bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb in scia al blocco dello stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato un attacco senza precedenti nei confronti dell'Iran e quella trascorsa è stata la 13ª notte di attacchi statunitensi contro la Repubblica Islamica. In risposta, i droni di Teheran questa mattina hanno colpito una base militare americana a Erbil nel Kurdistan iracheno. In precedenza i missili iraniani avevano bersagliato altre basi USA in Giordania e Kuwait. E si infiamma di nuovo la Cisgiordania dopo che un palestinese è riuscito a impossessarsi dell'arma di un militare dell'esercito israeliano, ha sparato e ucciso un soldato e ferito altri tre. Immediata e dura la repressione delle forze israeliane in tre attacchi causati 4 morti e 4 feriti tra i palestinesi. Il clima di forte incertezza e il timore di prolungate interruzioni nelle forniture hanno spinto il prezzo del petrolio oltre la soglia dei $100 al barile, con il Brent in forte rialzo, innescando ieri effetti negativi su tutte le principali borse internazionali. Piazza Affari ieri ha perso quasi il 3%, oggi la borsa di Milano è in recupero di oltre mezzo punto percentuale. È cominciata alle 11 di stamattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. I primi risultati confermerebbero quanto già emerso dall'attacca eseguita ieri, e cioè che i polmoni erano pieni di sangue. In attesa di scoprire con certezza le cause del decesso, si ipotizza a questo punto che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico. Si procede nell'ambito di omicidio colposo per i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa, non in qualità di indagati ma di persone iscritte nel registro per le annotazioni preliminari. Entro 90 giorni l'autopsia dovrà chiarire, secondo l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei 2 agenti, tutto quello che è ruotato attorno all'intervento dei poliziotti e sanitari e anche sulle condizioni di Fakir prima che tutto ciò accadesse. Schiaffi, pizzichi, minuti chiusi al buio in bagno per punizione sarebbero alcuni dei maltrattamenti che 2 educatrici di una scuola d'infanzia dell'entroterra anconetano avrebbero inflitto ai bambini tra i 3 e i 6 anni loro affidati. Le indagini, iniziate a giugno, si sono concluse con l'arresto delle 2 donne che ora si trovano ai domiciliari. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nuova escalation in Medio Oriente dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterna saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto minacciando dure ritorsioni militari contro l'Iran, stretto alleato degli Houthi, e sempre il presidente USA promettendo la confisca dei fondi iraniani congelati per risarcire le imbarcazioni danneggiate. Nel frattempo si è conclusa la 13ª notte consecutiva di raid aerei americani sul suolo iraniano. La replica di Teheran non si è fatta attendere, presa di mira una struttura militare USA a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Secondo i Pasdaran ci sarebbero morti e feriti tra gli americani. Tensioni sulle rotte del petrolio che pesano sulle piazze finanziarie. Il valore del petrolio si attesta sopra la soglia dei $100 al barile. Dopo i forti ribassi registrati ieri dalle borse internazionali, con Piazza Affari che aveva ceduto il 3%, la borsa di Milano mostra oggi un timido tentativo di recupero con più 0,5%. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri 3 militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con 3 distinte operazioni sul campo che hanno causato 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. E nuovi motivi di tensione sui mercati innescati dall'avvio oggi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti. Le nuove tariffe doganali, comprese tra il 10 e il 12,5%, riguardano 60 stati, tra cui l'Unione Europea, la Cina e l'India. La misura è di pari entità alle tariffe temporanee globali scadute nelle scorse ore. Pechino fa sapere che le guerre commerciali e tarifarie non sono nell'interesse di nessuna parte e non servono a nessuno. Più cauta la posizione della Commissione Europea, la quale ha evidenziato come le nuove aliquote restino per ora in linea con i tetti tarifari stabiliti dagli accordi bilaterali siglati in precedenza. Stamattina alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna a seguito di un intervento della polizia, evidenziata la presenza di sangue nei polmoni. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i 2 agenti e i 4 sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Da mezzogiorno alle 2, le canzoni pop più belle di sempre suonano dalle 12 alle 14 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di tralero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, il un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il tralalero? Il tralalero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima sostanzialmente sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo al canto. Poi, che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i tralalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal tralallero.
0: Ma che figura tratta dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa? Parlatecene un po'.
2: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il tralalero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini e al sabato, comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo, un po' il lavoro, l'orario del lavoro, andavano a ritrovarsi e per divertimento cantavano. E nel luglio del 2011 abbiamo appunto pensato di incidere questo CD per un po' come ricorrenza per festeggiare i nostri 25 anni. E questo CD nasce dopo due incisioni, uno agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. Grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Tralalero, i giovani canterini Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Regogeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi.
1: Che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse, ci saranno 500 persone. Cioè,
2: sì, quindi forse ce n'era anche qualcuna in più, però vabbè, comunque è veramente stato un successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
3: Ma
2: tu.
3: Io racconto che come squadra ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
1: Quindi vi dava anche poi le coordinate.
3: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso. E ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, vabbè, lasciamo perdere, quello che l'è morto, meschinetto. E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
1: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
3: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
1: che vada avanti, vada la squadra.
3: Sempre avanti.
1: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
4: Anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
1: Ah, quindi ti sono venuti a cercare?
4: Allora non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
1: ho cominciato.
4: Adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
0: Vabbè.
4: E mi fa piacere, perché ci tengo, e anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non trallalero genovese.
0: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che
1: compongono la squadra.
0: Esatto, che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
1: Abbiamo Paolo che...
0: E lui, tu canti falsetto praticamente.
2: Sì, esatto. Detta anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
1: Cantino, poi...
2: Sì, tantissimi. Cantin, bravo.
0: Ecco. E cioè, falsetto, insomma, ma hai...
1: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
2: Il falsetto è una voce o contralto, meglio diciamo nel gergo delle squadre trallalero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
1: Ci sei nato?
2: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
1: la voce
2: magari
1: diciamo più acuta, no? Quella
2: è la voce, sì,
1: quasi
2: più alta,
1: vagamente femminile.
2: Esatto, sì. Che diciamo il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che è nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io appunto ho il compito di divertirmi intorno alle sue note. La voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono appunto, come abbiamo detto prima, i bassi, che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bon bon, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa...
1: Sì, come nei complessi musicali,
2: esatto.
1: Il bassista, quello che sta qui dietro con la batteria, poi
2: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
1: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
2: sia. No,
1: spiega un po'.
2: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce, ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce, la detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce, e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
1: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
2: No, è proprio il modo di porgere la voce.
1: Di come spingi.
2: Come spingi, come appoggi certe note e come fai cantare gli altri, quelli che stai insieme. Infatti noi cantiamo a cappella, in cerchio, proprio.
1: E fa tantissimo,
2: anche per, fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come...
1: Che deve essere difficile comunque, sì. Come lavoro.
2: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che mi piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco, nel senso.
0: Sono quelli che parlano di più,
2: sì, ma perché sono timidi.
0: Poi
2: fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi, una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
1: che è incredibile, paradossale.
2: Sì, esatto.
0: Quindi voi andate all'estero?
2: Abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi
1: date...
2: a poco,
1: date,
2: sì. Sì, infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare. Come siamo andati in Lussemburgo nel 2005? 2004? 2004, dove abbiamo avuto la fortuna. Sì. Io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare, perché è stato un po' per noi una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, e era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis e l'altro, come si chiamava? E un altro bravissimo americano.
1: Avete anche fatto
2: di colore.
1: Abbiamo fatto
2: proprio un concerto, 2 concerti interi facendo pezzi insieme.
1: Spettacolo.
2: Bellissimo. Sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare, ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare, che era un'operetta, che era il Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
0: Dimmi prima di ascoltarla, però.
1: Bravo. Intanto, l'ultima cosa, già parlando di date, adesso ci sono qua da steppare delle date vicine qua in Italia, in Liguria,
2: dunque,
1: o delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
2: Allora, qualche... adesso abbiamo il 19 di maggio, abbiamo 2 date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa.
1: Di pomeriggio
2: alle 4, alle ore 16. Alla sera invece andremo per beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e, se vuole, entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Pedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono tre: l'8 dicembre ad Ambo i Sessi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni, cioè, si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nell'Arci di Pino Sottano, anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi, come altri convegni, direi che non c'è altro, no Sandro?
3: No.
2: Quelli lì sono i tre principali.
3: Nemmeno forse ne ha un po' di sesso, uno è.
2: Vabbè, però sì, già vabbè. Quello lì.
3: Tutti gli anni fanno.
2: Sì.
0: E riguardo alla squadra, i nomi dei.
2: Sì, ecco. Esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola rappresentanza. Volevo appunto tanto ringraziare gli Opitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, il nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa detta, suo fratello che fa il baritono, Aldo, poi la chitarra, Alberto, e gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione, Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record, e poi vabbè i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando poi a cantare da controbasso. E poi direi di non essermi dimenticato nessuno.
1: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
2: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale Record.
1: Per il 25esimo del
2: questo
1: gruppo.
2: Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
1: Ok.
2: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org, oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi o altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@libero.it o paulin78@libero.it.
1: Su YouTube ci sono dei video?
2: Su YouTube è pieno di video, soprattutto su Tralalero Genova Channel, di un nostro caro amico Luciano, appassionato, che fa un po' pubblicità a tutte le squadre, proprio in onore di questo meraviglioso canto.
0: Grazie mille per essere stati con noi, è stato un piacere.
2: Anche
0: grazie
2: per noi,
4: è stata proprio
2: grazie.
4: Grazie a voi.
1: Una bella cosa. Allora, alla prossima ci becchiamo un giorno, magari in qualche osteria,
2: a cantare due Tralalero.
0: Ci sarai anche tu?
1: Io quasi quasi.
3: Anche lui. Le finia. Anche voi, altri due. Tre.
1: Tutti.
2: Bene.
1: Grazie.
0: Anche Marco,
1: grazie. Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: A me

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli deve ancora decollare. Servirà prima sfoltire la rosa, poi ci saranno gli acquisti. Il direttore sportivo Manna intanto ha fatto il punto della situazione su De Bruyne e Lukaku.
2: De Bruyne ha sposato questo progetto l'anno scorso e ha firmato per 2 anni più 1 anno di opzioni. L'anno scorso si è fatto male, finché non si è fatto male è stato utile alla causa. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide quello che si fa. Quindi Kevin è un calciatore del Napoli. Il mister non ci ha parlato, come non ha parlato con nessun calciatore prima dell'inizio della preparazione, e non penso ci parlerà. Quando arriverà Kevin si metterà a disposizione come tutti quanti. Ha avuto un'annata complicata, sicuramente per noi è stato un investimento importante in termini economici e anche di appeal. Ha reso di meno di quello che potenzialmente può dare, ma è un ragazzo intelligente, è un campione. Kevin non deve decidere se resta o va, Kevin fa parte del progetto. Romelu è in vacanza, sappiamo tutti quello che ha passato a livello umano e professionale l'anno scorso, è reduce da un buon mondiale. Quando arriverà faremo delle valutazioni. È chiaro che abbiamo investito tanto su Højlund e quindi bisogna cercare di far collimare le cose.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno, noi siamo Denis Pedone, Gaetano Mazzola, Vincenzo Calabrò e Cristian Gervasi dell'Istituto d'Acquisto di Pagheria. Questo podcast fa parte del progetto La Giusta Frequenza Giovani Reporter della Memoria. Oggi vi parleremo della storia del piccolo Matteo, che ci ha colpito molto per la sua crudeltà e spietatezza.
5: Giuseppe Di Matteo era il figlio di Santino Di Matteo, ex mafioso diventato collaboratore di giustizia dopo l'assedio di Capaci nel 1993. Quando Giuseppe aveva 12 anni fu rapito da uomini di Cosa Nostra, travestiti da poliziotti. Il suo rapimento fu un tentativo di intimidire Santino e impedirgli di collaborare con la giustizia. Giuseppe fu tenuto prigioniero per 25 mesi e spostato in diversi nascondigli in Sicilia. Infine, nel 1996, su ordine di boss come Giovanni Brusca, Luca Bagarella e Matteo Messina Denaro, fu strangolato e il suo corpo sciolto nell'acido.
6: Questo efferato omicidio ebbe grande risonanza mediatica e fu considerato uno dei crimini più atroci della storia della mafia. I responsabili furono condannati all'ergastolo, ma del corpicino del piccolo Giuseppe non è mai stato trovato nulla. La vicenda di Giuseppe Di Matteo è simbolo dell'efferratezza della mafia e del suo tentativo di intimidire i collaboratori di giustizia. Nel cercare informazioni su questa terribile storia ci siamo imbattuti nella deposizione dell'assassino, dove veniva descritto il modo in cui il povero Giuseppe fu ucciso. Una parte che ci ha colpito molto e che vorremmo condividere con voi è questa.
7: Il bambino non ha capito niente, perché non se l'aspettava. Non si aspettava niente. E poi il bambino ormai non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino. Sembrava molle, anche se non ci mancava mangiare, non ci mancava niente, ma sicuramente la mancanza di libertà. Il bambino, diciamo, era molto molle, era tenero, sembrava fatto di burro.
4: Abbiamo voluto ricordare Giuseppe per non far dimenticare alle persone le atrocità e le ingiustizie causate dalla mafia e per spargere consapevolezza su quello che sta accadendo ancora oggi. Chiudiamo il nostro intervento ringraziandovi per l'attenzione e immaginando Giuseppe Di Matteo in un luogo bellissimo lontano dalle atrocità della mafia. Le fonti per questo podcast sono state Palermo Today e Wikipedia. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Dennis, Gaetano, Vincenzo e Cristian.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri del
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
1: Siete in un bagno pubblico, avete appena finito di lavarvi le mani, spero per almeno 20 secondi come scienza comanda, e vi girate. Davanti a voi i due grandi contendenti della civiltà moderna, il dispenser di carta e quel cannone tecnologico che promette di asciugarvi le mani con un getto supersonico. Cosa scegliete? Sembra una decisione banale, quasi automatica, ma dietro quel gesto si nasconde una battaglia furibonda che coinvolge la fluidodinamica, la microbiologia e persino l'ecologia planetaria. E benvenuti in questa nuova pillola di scienza. Oggi analizziamo cosa succede davvero in quei pochi secondi sotto l'asciugatore. Partiamo dal concorrente più tecnologico, i jet dryer. Bellissimi, veloci, sembrano usciti da un laboratorio della NASA, ma c'è un ma. La scienza negli ultimi anni è stata piuttosto severa con loro. Quando infilate le mani in quel getto d'aria che viaggia oltre 600 km/h, state innescando un effetto aerosol micidiale. Vedete, l'asciugatore non crea aria dal nulla, l'aspira dall'ambiente circostante. E l'aria di un bagno pubblico, lo sappiamo, non è esattamente quella delle Dolomiti. Se l'apparecchio non è dotato di filtri EPA di ultima generazione certificati, sta semplicemente prendendo i microbi che fluttuano nella stanza e ve li sta sparando addosso ad alta velocità. Alcuni studi hanno dimostrato che questi dispositivi possono disperdere germi fino a 2 metri di distanza e, cosa ancora più inquietante, verso l'alto, proprio all'altezza del vostro viso. D'altra parte abbiamo la carta, vecchia, analogica, apparentemente superata. Eppure la carta ha un asso nella manica che l'aria non avrà mai, l'attrito meccanico. Quando sfregate le mani con la cellulosa non state solo assorbendo l'acqua, state letteralmente grattando via i batteri che il sapone ha solo sollevato ma non rimosso. È una questione di fisica del contatto. Ed è per questo che negli ospedali e nelle sale operatorie la carta regna sovrana. Garantisce una rimozione batterica vicina al 99%. Inoltre, la carta funge da scudo. Quanti di voi la usano per toccare la maniglia della porta uscendo? Ecco, quella è protezione meccanica applicata. Ma allora perché non usiamo tutti solo la carta? Qui la scienza ci mette davanti a un paradosso. Se guardiamo all'impronta di carbonio, la carta perde su tutta la linea. Produrre, trasportare, smaltire tonnellate di cellulosa richiede una quantità d'acqua e di energia immensa. I moderni asciugatori a getto d'aria fredda sono incredibilmente più efficienti. Emettono fino all'88% in meno di CO2 rispetto alla carta. Quindi la scelta è tra l'igiene assoluta personale e la salute del pianeta. Un bel dilemma, vero? Ma come risolviamo, come risolveremo questo conflitto? Il futuro dell'asciugatura è già nei laboratori di ricerca. Immaginate asciugatori dotati di lampade UV integrate, capaci di sterilizzare l'aria e le vostre mani in tempo reale mentre soffiano. O ancora la tecnologia ultrasuoni, vibrazioni ad altissima frequenza che atomizzano l'acqua sulla pelle senza muovere masse d'aria, eliminando il rumore e la dispersione dei germi. Esistono già prototipi di sensori IoT che avvisano i manutentori quando un filtro EPA è saturo, garantendo che l'aria che vi tocca sia più pura di quella che respirate. Quindi, qual è il verdetto? Se siete in un ambiente ad alto rischio, una clinica, allora cercate la carta. Se siete al centro commerciale e volete essere eco-friendly, usate l'aria, ma fatelo con criterio. Vi lascio con un piccolo hack scientifico. Prima di avviare l'asciugatore, scuotete le mani vigorosamente nel lavandino per 5 secondi. Eliminerete gran parte dell'acqua superficiale, riducendo del 50% il tempo necessario sotto il getto e di conseguenza limiterete la dispersione di aerosol. La scienza non è solo nei grandi laboratori o tra le stelle, è ovunque, persino dietro la porta di un bagno pubblico. Io sono Leonardo Durante e questa era l'ultima pillola, anzi l'ultima goccia di oggi. Alla prossima!

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.
3: Bella raga!
2: Bella raga!
3: Bella raga!
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Proseguono le indagini della Procura di Bologna per l'omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto dopo un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. I primi riscontri dell'autopsia, avviata stamane alle 11, confermano il quadro già emerso dall'attacco, ovvero la presenza di sangue che ha invaso i polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Gli accertamenti medico-legali, compresi gli esami istologici e tossicologici, dovranno chiarire entro 90 giorni se il decesso sia stato causato dalle manovre di contenimento o da concause preesistenti. Un'altra morte che presenta molti misteri, l'omicidio di Luigi Esposito. Emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme, ritrovato in un terreno ad Eboli in provincia di Salerno lo scorso 19 luglio. Secondo quanto stabilito dall'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata una asfissia meccanica violenta. Resta ancora da capire se il corpo sia stato bruciato prima o dopo il decesso. Per questo è stato disposto un supplemento di accertamento. Tensione alle stelle in Medio Oriente, ancora una notte di attacchi americani contro l'Iran, che risponde colpendo alcuni interessi statunitensi nell'area del Golfo. Colpita anche una base a Erbil in Iraq, e i Pasdaran parlano di morti e feriti americani. Secondo quanto trapela da fonti diplomatiche vicino alla Casa Bianca, martedì 28 luglio potrebbe rivelarsi una giornata decisiva per gli equilibri internazionali. Si svolgeranno i funerali di Lindsey Graham, il senatore repubblicano scomparso l'11 luglio. Per le esequie a Washington verranno sia il premier israeliano Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky. Con entrambi avrà un incontro il presidente statunitense Trump. Le stesse fonti parlano di una possibile proposta da avanzare a Mosca per una tregua in Ucraina. Intanto oggi però massiccio bombardamento russo su Kiev, 6 morti e decine di feriti in un quartiere centrale della città. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. In Italia ancora due tragedie sul lavoro. A Nuoro un operaio di 18 anni è morto questa mattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel territorio di Oniferi. Resta da chiarire la dinamica. Ma dalle prime informazioni il ragazzo sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. A Roma, nel quartiere della Romanina, un operaio di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. L'uomo stava effettuando durante il turno di notte un intervento di manutenzione sotto il mezzo. È tutto, a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans. Big Daddy, okay.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Amici di Radio Web Speedy Caracol, siamo qua con Fausto, che è l'organizzatore del laboratorio di teatro alle Casette Rosse qua a Sestri Levante. Allora, domani tra l'altro hanno una rappresentazione teatrale. Domani cos'è, la prima?
3: Sì, domani facciamo uno spettacolo che è un po' la coronazione di questi 2 anni di laboratori che abbiamo fatto, che abbiamo creato con lo scopo di poter lavorare sulla recitazione in maniera abbastanza seria, e per questo abbiamo assunto degli insegnanti che vengono dal Teatro Stabile di Genova. Sono 3, sono Massimo Brizzi, Fiammetta Bellone e Cristina Cavalli, e con loro abbiamo fatto dei laboratori di teatro, 2 classi le potremmo definire, una di queste due dove ci sono persone che da anni fanno teatro. Dopo un anno di lavoro, domani sera al Teatro della Lavagnina,
2: a Sestri Levante
3: propongono Confusioni, che è una commedia di Alan Ayckbourn, un commediografo inglese, che faremo appunto domani sera alla Lavagnina, sabato 30, e invece sabato 7 luglio a Torre del Borgo a Lavagna.
2: Orario più o meno 21.
3: Orario 20:30.
2: 20:30, perfetto.
3: E se venite alla Lavagnina, portatevi l'autan per le zanzare, perché ce ne sono tante.
2: Ah, quindi lo fate all'aperto?
3: No, lo facciamo al chiuso, ma
2: però
3: con le finestre aperte.
2: Ah, ok. Sì.
3: E gli attori entreranno dalle finestre.
2: La Torre del Borgo a Lavagna è quella dove c'è il giardino dei limoni, molto bello, molto
3: esatto,
2: suggestivo come posto.
3: Esatto, sì.
2: Ok, un minimo di trama per invogliare.
3: Ma sono cinque scene distinte, però legate da alcuni personaggi, e il tema comune è sicuramente quello dei rapporti di coppia, della solitudine, della nevrosi che investe le persone. Ci sarà sicuramente da ridere, ma sarà spesso una risata amara, perché
2: quindi comunque psicologico anche.
3: Sì, è teatro di divertimento, però è scritto da un autore che lo scrive bene, quindi c'è anche della psicologia, se vogliamo chiamarla così.
2: Ottimo, allora in bocca al lupo per la prima domani.
3: Grazie, speriamo che ci portino dei tubi catodici, perché si servono per la scenografia, non li abbiamo ancora recuperati, ma abbiamo un amico che probabilmente ci ritroverà per la prima, speriamo.
2: Speriamo.
3: Fateci gli auguri.
2: Grazie,
3: ciao.
2: Auguri e ciao.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Il conflitto in Ucraina tra violente escalation bellica e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Sotto attacco anche Odessa, ieri raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha dato seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo: chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni, che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive ai fini elettorali. La segretaria Dem, Elly Schlein, chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato dai sindacati di base da CUB, SGB. L'agitazione è scattata ieri sempre alle 21 e ha interessato il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Rispettate le fasce di garanzia, l'ultima è dalle 18 alle 21. Aumento dei salari, rafforzamento delle misure di sicurezza e tutela degli apprendisti e del lavoro notturno sono le principali ragioni della protesta. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: In occasione della giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, accendiamo i riflettori sull'Alzheimer. Lo facciamo con Alessandro Padovani, past president della Società Italiana di Neurologia, al quale chiediamo subito se l'impiego recente dei biomarcatori stia cambiando i tempi della diagnosi.
3: Può essere sicuramente utile nel confermare un sospetto clinico nelle persone che cominciano ad avere disturbi cognitivi, disturbi di memoria o disturbi nelle attività quotidiane. Oggi siamo certi che questi biomarcatori possono aiutare a, soprattutto nelle persone che non hanno disturbi cognitivi, individuare un profilo di rischio.
2: Che cosa possiamo dire riguardo alle nuove opportunità terapeutiche, professore?
3: Le nuove terapie, come disposto dall'AIFA recentemente, hanno certamente un effetto, è un effetto modesto e non vale per tutti. Il beneficio si trova soprattutto in alcuni pazienti con alcune caratteristiche, per cui abbiamo farmaci, probabilmente siamo all'inizio di una strada che richiederà, così come per i tumori, la combinazione di farmaci diverse.
2: È possibile prevenire l'Alzheimer e in che modo?
3: Ci sono diversi fattori che sono stati identificati tutti insieme permetterebbero di ridurre o di posticipare la malattia di Alzheimer nel 40% dei casi. Il sonno è sicuramente uno dei fattori più importanti, perché attraverso il sonno eliminiamo alcune sostanze, tra cui l'amiloide, il sale, l'ipertensione, il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare sono altri, sigarette no, alcol meno possibile e tanta attività fisica.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Cerca Vibercast, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 22 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Fine settimana da Bollino Rosso con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di quest'estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani, tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Le 20 in jeans, solo R&B and Soul.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.
2: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il 10 febbraio 1986 a Palermo ha inizio il maxi processo contro la mafia per crimini di omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Le indagini sono state organizzate da Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i membri del famoso pool antimafia. L'evento, rimasto ormai nella nostra storia, presenta dei dati impressionanti. È stato il più grande processo penale del mondo e si è svolto in un'aula di giustizia sicura, costruita all'interno del carcere del Lucciardone. I numeri parlano da soli. Ci sono stati 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni, 200 avvocati, 3.000 agenti delle forze dell'ordine e 750.000 pagine di atti. Per emanare il verdetto finale ci sono voluti 35 giorni. Il documento ha richiesto ben 53 pagine di lavoro e circa un'ora e mezza per leggere tutto il testo che conteneva i destini dei mafiosi. Il primo grado condusse a 19 ergastoli e pene per 2.665 anni di carcere. Nel maxi processo sono state essenziali le parole di alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta. Come si può immaginare, non sono mancati i problemi. C'era un'area di tensione e le minacce non erano poche, tanto che alcuni giudici si defilarono per paura. Nonostante ciò, il processo arrivò a conclusione e fu un grande successo di Falcone e Borsellino, su cui però la mafia si è vendicata con le stragi di Capace e di Via D'Amelio.
5: Tommaso Buscetta, nato a Palermo nel 1928, è stato un esponente di spicco di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia Portanuova. Da quando era bambino, Buscetta era stato socializzato ai valori mafiosi. Egli, infatti, venne ufficialmente accettato in Cosa Nostra dopo aver ucciso un uomo come prova di valore all'età di 15 anni. Buscetta fu uno dei primi pentiti di mafia e venne interrogato da Giovanni Falcone diverse volte. Buscetta fu fondamentale per il maxi processo. Egli testimoniò davanti ad un giudice contro Cosa Nostra, poiché disse che la mafia siciliana era nata per fare del bene ai cittadini e dopo era totalmente cambiata. Infatti lui si pentì perché non gli piacevano le cose che la mafia stava facendo. Al maxi processo Buscetta parlò di Cosa Nostra e non di mafia. Disse che la vita dell'organizzazione era disciplinata da un rigido regolamento di natura orale. Il centro dell'organizzazione era Palermo. Palermo era diviso in mandamenti e ciascuna famiglia prendeva nome dal mandamento. Ogni famiglia era una struttura a base territoriale con una costituzione gerarchica. Dopo il processo, Buscetta si trasferì negli USA, dove morì il 2 aprile del 2000 in Florida.
6: Figure più note del maxi processo è impossibile non citare Michele Greco. Nasce a Palermo il 12 maggio 1924 da Caterina Ferrara e Giuseppe Greco. La sua famiglia, al tempo, era coinvolta in una faida con un altro clan dello stesso ramo familiare, che portò dei feriti e persino dei morti. Questo ci fa capire che la vita legata alla criminalità di Michele Greco nasce dalla più tenera età. Alla fine la faida fu risolta dal padre di Michele Greco, che di conseguenza divenne capo dello stesso clan. Nello stesso periodo, Michele e il fratello entrano a far parte di Cosa Nostra. Michele iniziando sempre di più a formare una determinata reputazione tra la collettività di Palermo. Infatti era proprietario di una fonte idrica della zona. Infatti, durante l'estate, quando i rifornimenti idrici scarseggiavano, la gente del posto era solita chiedere aiuto a Michele Greco. Nel 1979 divenne capo mandamento della zona sud orientale di Palermo La sua figura divenne tanto importante che le riunioni di mafia si tennero a casa di Michele. Con il tempo si associò anche a Totò Riina.
7: Martino Alescio e faccio parte del maxi processo. Uno dei più grandi terroristi è stato Salvatore Riina, detto Totò, nato a Carleone il 16 novembre 1930 e morto a Parma il 17 novembre 2017. È stato uno dei mafiosi e terroristi italiani. Apparteneva all'organizzazione malavitosa della nostra casa, in cui è stato il capo assoluto dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993. È generalmente ritenuto il più potente, pericoloso e sanguinoso mafioso di sempre, venendo etichettato come il capo dei capi e poi con i suoi soprannomi Ucurto per via della sua bassa statura e La Belva per indicare la sua brutalità sanguinosa. Era detenuto presso il carcere di Opera ed è in seguito a Parma, dove stava scontando 26 ergastoli. Riina, o Totò, fu il capo della famiglia mafiosa dei Carleonesi e a sua volta comandava tutta la mafia palermitana. Lui ordinò gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fu condannato, però anche per aver ordinato l'omicidio di Carlo Alberto Della Chiesa, Boris Giuliano, Ninni Cassara, Piersenti Mattarella e Pio La Torre. L'operazione per che condusse il suo arresto è stata determinata l'operazione Belva. In 30 anni non si è ancora arrivata a una spiegazione convincente del suo arresto. Le fonti sono stati Corriere della Sera e Wikipedia.
8: Provenzano è stato un mafioso e terrorista italiano, nato nel 1933 a Corleone. È considerato il capo dei capi dell'organizzazione di Cosa Nostra, dal 1995 fino all'11 aprile 2006, data del suo arresto. Ha iniziato la sua carriera criminale con i reati di abigeato, macellazione illegale e piccoli furti, entrando nel clan dei Corleonesi negli anni 50, per i quali ha commesso i primi omicidi. Un killer spietato, responsabile della strage di Viale Lazza a Palermo, ha avuto a che fare con Riina e Bagarella negli anni 60. Con loro guidò il clan nella seconda guerra di mafia contro i Badalamenti, con i cui eliminano i boss rivali e insediano una commissione composta solo da capi mandamento che sono loro fedeli. Provenzano era il braccio destro di Riina. Gli è subentrato nel 1993 a causa di un complesso sistema di controlli di appalti, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Inoltre, nel 1993, durante una riunione a Villa Abate, si decide che sia Bernardo Provenzano che Bagarella Luca ricevessero l'incarico di reggere insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano dà il via a un nuovo corso di Cosa Nostra. Le indagini sul suo arresto risalgono grazie a Pizzini, biglietti con i quali comunica con persone fidate. I poliziotti riuscirono a identificare il luogo in cui si rifugiava, monitorando il luogo per 10 giorni. L'11 aprile 2006 decisero di proseguire con l'arresto. Provenzano confermò la propria identità.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.
2: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
1: Ciao a tutti, sono Francesco di Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Sono qui con il prof Marco Albano, che ha dato vita al progetto delle gare di matematica qui al liceo Pacinotti. Salve.
2: Salve.
1: Come è stato per lei dare vita a questo progetto, organizzarlo tutti questi anni?
2: È un'idea nata alcuni anni fa. In precedenza seguivo solo le Olimpiadi della Bocconi, cioè delle gare di matematica principalmente riservate alle scuole medie. Poi abbiamo scoperto che a Genova si svolgeva la Coppa Fermat e che poi dopo la Coppa Fermat si poteva accedere alle finali di Cesenatico. Siamo andati alcune volte senza mai prepararsi, portando semplicemente gli studenti che avevano i risultati migliori in matematica. Però negli ultimi 4-5 anni abbiamo scoperto che è importante anche essere allenati per gli argomenti che non sono scolastici, ma diciamo di matematica quasi universitaria, che si deve conoscere per fare queste gare. E ho formato un gruppo. Ho scelto ragazzi che ovviamente si proponevano, avevano voglia di fare matematica, di studiare matematica, ma soprattutto di ragazzi che sapevano stare insieme. Un po', diciamo, il segreto delle squadre di calcio: non occorre avere grandi campioni, io li avevo perché hanno avuto ottimi risultati, ma soprattutto un gruppo di ragazzi uniti che certo a volte litigavano tra loro dicendo: ma come, tu non hai fatto quasi nulla di questi problemi? Ma la volta dopo si davano una mano per cercare di aiutarsi e di risolvere appunto questi problemi molto difficili. È un gruppo che è nato 4-5 anni fa, alcuni sono usciti dopo la maturità, quest'anno due ragazzi, tra parentesi molto in gamba, usciranno dopo la loro maturità, ma sono pronti a prendere al loro posto un altro gruppetto di ragazzi altrettanto validi. Ripeto, il successo sicuramente è tutto dei ragazzi che hanno veramente dato molto nelle semifinali, e si può vedere dalla gioia che hanno avuto sia per la vittoria, diciamo così, o meglio la missione a Cesenatico quando siamo andati a Parma, all'Università di Parma, sia soprattutto per il loro inaspettato successo a Cesenatico. Io un po' me lo aspettavo, perché li vedevo veramente carichi, ma comunque non avrei mai pensato di poter arrivare prima di squadre molto più blasonate della nostra. Diciamo che è stato un sabato e domenica fenomenale. Lo Spezia ha promosso un B, la Juventus campione d'Italia e il Pacinotti 17esimo in Italia tra oltre le 600 squadre che hanno partecipato alle semifinali, davanti a squadre che da anni sono nell'elite della matematica.
1: Ringraziamo il prof e gli chiediamo un augurio a tutti gli studenti del Pacinotti per il futuro.
2: Gli auguri non si fanno mai, si dice in bocca al lupo, e sono convinto che i ragazzi che ora fanno la seconda, la terza e la quarta il prossimo anno saranno in grado di confermare il successo di quest'anno.
1: Grazie, arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consuma.

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

This coins, you have the discoins.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

still am a fool to hold you. Such a fool.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.